Johann Simon Mayr, Ouvertüre zur Oper Il Segreto. Donato Renzetti leitete das Orchestra Stabile di Bergamo.